0: il ripetò. Visto il ripetò.
1: Ah, chagrin, moi je le vin, il est venu à l'île. Over the world, they have an abnormal. Ah, let's get on with it.